0: Raquel Marcelino, te como una pacaire que de todo el dolor. Le Raquel Marcelino, se acostumbra a la muca. Voy a llamar eso a ti, Rafata Pera. Ni a comer una base, una papa, una palachilero. Si no lo van a la cara, si no te vea, le quieran dinangue, puti tú de una shelter, shelter no va a ir a entrar en un bolsa, no va a changa ya, no va a changa en un blon, sin changa ita, la pingo no va a comer, mum sol, ari cuapa war en tian, gitelin, si se da cuncha con tambo. Ey, nicho, antes de una esta cuchona, cuyo cuncha con tambo, de momento, cuyo como se quer, cuyo como se quer. Wenye, o si puti tú en un madidi, ya por sapito a chuir y se, Buya Rick Smith, Rick Smith, pasan ikaw kote aonyo ng madidi mo niya. Baba Roy, gandi ka na kumusta siya ng timucheke, gachado siya isa basa, lamay e manovo, vasira matola, mo provinsya maputo, nyamas may e manovo, varumkati mumbrur mapua, varukita limo ni gore rukbawa, vatuma kuka maputo, kutivavie kuto ang gandango, ya ferro verde pera na ferro verde maputo. A noi non prenderà tua semica, e tu del campo, e lì mi venga, la qui da entrare in una boscia, renda fatta, da puncia. Un bucano di tema. Un bucano di essere radio, potrebbe essere proprio appunto, non può fare ma come vuoi da matato. Se rovere da vera, ma come tappi da manai. Sei da l'insulo, andata a Paputo, a Sungurina, a Berranduri, un po' carta in fila, a chi ho una fatta a terra, ho preso due in fila, ho fatto un anno, di ma uiri, ho fatto di Paputo, già non pira, ti devo con un giornato poi la mangia, non con la ferroviaria da vera. Per verga vera, a Toratone, a Candirambani, Cestero, a Fistino con Comtolo, la Budasse Cuncia, Rupecchio, ferro verga vera, in un anno, di Sidicchi, Cana Bernardo. Vuole di peuse. Peu a Buda per guaro sure, venda con medico per tutto. Lo tambra. La via punani, la via entrare in un boscio. E una pacata per mappangani, mappangani al purico, per fermo a putto. Ma Emma, a cattua tappa, mano per verdadera.
1: A me mia mano ha scelto. Scelto a me la mucca. Ma mi tocco non mi ha pensato.

0: Perete danjana kudare no vaputani vo radio Mozambique no 82511314 alipo wafona pango vazino alo mulipo alo mulipo ya zina
1: zina mugena Francisco Mandivana
0: baba Francisco Mandivana kovira kwape ka ceramica
1: ceramica sibida
0: rakanaka ceramica sibida pa zamba kwe jalini mangwanani matete ano o domingo domingo rosoto